Hewa sa tem yetun be watan gumna kilin jam di sappo be min di sappo e jenay ha sudu radio ha wakati ngel abdou pulotini en to alla mo nyimbe be mon sey jango jam di sappo kalkala sudu radio fodde ko nemi acci don be kudi dam on tammi do hoccu ko balambe te do gum kago taidandi kabin technique.